per montagne e per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai

questo lobo ontalgico mirabile liquore dei topi e delle cimici possente distruttore i cui certificati autentici bollati toccar vedere e leggere a ciascherun farò per questo mio specifico simpatico prolifico un uomo settuagenario valetudinario non di 10 bambole ancora diventò

matrone rigide. Ringiovanir bramate le vostre rughe incomode, con esso cancellate. Volete voi donzelle bellice aver la pelle, voi giovani galanti per sempre avere amanti. Comprate il mio specifico, per pochio ve lo do, per pochio ve lo do, per pochio ve lo do. Da bravi giovanotti, da brave vedovette, comprate il mio specifico, per pochio ve lo do. E i muovi paralitici, spedisce gli apopletici, gli asmatici, gli asfitici, gli isterici, i diabetici, guarisciti in panifidi, e scrofole rachitidi, e fino al mal di fegato che in moda diventò. Mirabile per i cinici, mirabile per il fegato, guarisci i paralitici, spedisce gli apopletici, comprate il mio specifico, poi velo ve donzelle, voi giovani galanti, per pochio ve lo do. Avanti, avanti, vedove, avanti, avanti, bamboli, comprate il mio specifico.

l'ho portato per la posta da lontano, mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti per provarmi il mio contento, chi sia amico accoglimento. Io vi voglio buona gente, uno scudo regalato.